0: Retro.
1: Questo disco è dedicato a tutti tranne che a Illo, perché Illa ha fatto appelloso e basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri.